zicchetti, zucchettini, violino, tinghettin, tinghettin, il campanello, tuppetti, tuppetti, il tamburello, tesoro, bello, la donate, alla fiera di Mastro Andrea, mi comprai un chitarone, frunghetti, frunghetti, il chitarone, tinghettin, tinghettin, il campanello,